0: Se veramente fanno quello che hanno deciso, sarà molto negativo sia per noi che siamo gli attori di questo sistema, ma anche per quelli che sono i più importanti del sistema, per i pazienti, perché sono loro quelli che desiderano aiuto giustamente, che vogliono essere curati giustamente, e anche per loro diventerà molto più difficile. Io la cosa non la vedo positiva.
1: Questo è il punto di vista sulla nuova riforma della sanità pubblica in Germania del medico di base Arnaldo Baldacci, che ogni giorno lavora a contatto con i pazienti a Colonia. Riforma approvata a luglio dal governo tedesco per contenere la crescita della spesa in ambito sanitario e impedire che i contributi per le casse malattia pubbliche continuino ad aumentare. Ma la riforma prevede anche tagli che riguardano tutti noi cittadini e pazienti. La GKV-Stabilisierungsgesetz, infatti, non è solo una questione di bilanci, tagli e percentuali, ma è anche una questione molto concreta. Molti di noi si chiedono: che cosa succederà quando avrò bisogno di un medico, di una visita specialistica o semplicemente di una prestazione come uno screening di prevenzione? Ne avrò ancora diritto gratuitamente? A Cosmo Italiano vediamo quali sono i punti principali della riforma e ne analizziamo le sue conseguenze anche per medici e pazienti. Io sono Luciana Caglioti e questo è il podcast dell'ARD che vi fa conoscere meglio la Germania in italiano. La nuova riforma sanitaria entrerà in vigore a partire dal nuovo anno, ma quali sono concretamente i tagli previsti dalla nuova legge per chi è assicurato con le casse malattia pubbliche? Ne parlo con Giulio Galoppo, anche oggi qui con me in studio, che ha approfondito l'argomento. Ecco Giulio, si è parlato di riforma della sanità anche durante le riunioni degli organi di partito della CDU che si sono tenute a Berlino all'indomani delle elezioni di domenica scorsa, e Merz ha parlato di un problema di ingiustizia percepita dagli elettori proprio rispetto a questa riforma. Sentiamolo.
2: Wenn in der Bevölkerung der Eindruck sich der Eindruck verfestigt, dass diejenigen, die privat versichert sind, sofort jede Leistung bekommen und diejenigen, die gesetzlich krankenversichert sind, Wochen und Monate darauf warten müssen, dann ist das genau ein solches Gerechtigkeitsproblem.
1: Ecco, l'abbiamo sentito Giulio. In sostanza, che cosa ha detto Merz?
3: Beh, Merz ha riconosciuto che la coesistenza di assicurazioni sanitarie private da un lato e obbligatorie dall'altro solleva un problema di giustizia e di equità tra la popolazione, soprattutto nel caso in cui chi è assicurato privatamente ottiene subito qualsiasi prestazione, mentre chi è coperto dall'assicurazione sanitaria pubblica deve aspettare, lo dice Merz stesso, settimane o mesi, come effettivamente ora succede sempre più spesso. Inoltre Merz ha ammesso che nella coalizione era stato a suo tempo concordato di estendere i tagli decisi per le casse malattia pubbliche anche a quelle private, cosa poi mai realizzata. Per tutti questi motivi ritiene quindi necessario intervenire. Merz però non ha fornito alcun dettaglio per ora.
1: Vogliamo ricordare perché il governo ha voluto questa riforma?
3: Di fatto perché il sistema sanitario è arrivato a una fase di stallo. I soldi che ognuno di noi paga per finanziare questo sistema sembra siano molti meno di quanto il sistema stesso costi. L'obiettivo dichiarato era mantenere stabili i contributi che paghiamo alle casse malattia pubbliche. Il paradosso è che andremo invece a pagare prestazioni che oggi sono gratuite.
1: Ecco Giulio, ma che cosa prevede al momento questa riforma per le casse malattia obbligatorie, approvata a luglio con una certa fretta e che entrerà in vigore dal 1 gennaio del 2027?
3: Allora, le misure previste comportano nuovi e consistenti oneri per i medici e per gli assicurati, ma attenzione, di questi ultimi solo quelli coperti dall'assicurazione sanitaria obbligatoria, che vedranno diminuire quindi le prestazioni e aumentare i costi. Ti faccio qualche esempio concreto. I ticket per il ritiro in farmacia di medicinali prescritti, che ammontano al momento a un minimo di 5 euro e a un massimo di 10 euro, passeranno a un minimo di 7,50 e un massimo di 15 euro. La cassa mutua non coprirà più lo screening per il cancro della pelle, al momento gratuito ogni 2 anni per tutti gli adulti senza sintomi. Chi ricorre poi alla medicina omeopatica non avrà più alcun alcuna copertura. Anche andare dal dentista diventerà più caro per le protesi dentarie, infatti il contributo sarà ridotto del 10%, passando dal 60% al 50%.
1: E ci sono già diversi tagli alle prestazioni gratuite, ma non è tutto, giusto?
3: Esatto, sono previsti tagli anche all'assicurazione gratuita del o della coniuge. Dovrebbe restare invece quella per i genitori di figli fino ai 12 anni, invece che ai 7 anni, come il governo aveva inizialmente pensato di fare. E in più per i genitori di figli diversamente abili, oppure per chi assiste familiari non autosufficienti. Addirittura gli operatori di elisoccorso temono di dover ridurre drasticamente i loro interventi a causa di questa legge. I soggiorni di riabilitazione non saranno più garantiti a tutti, così come non lo saranno più, per esempio, anche le vaccinazioni o percorsi di logopedia, terapia occupazionale, fisioterapia o esami dell'udito per bambine e bambini che saranno sottoposti a vincoli di spesa. In generale, Luciana, gli assicurati risentiranno dei tagli che riguardano medici, psicoterapeuti e ospedali.
1: Sì, Giulio, in che senso?
3: Beh, si ipotizzano per esempio tempi di attesa molto più lunghi per ottenere un appuntamento, poiché medici, psicoterapeuti potrebbero riservare sempre più appuntamenti ai pazienti con assicurazione privata.
1: E questo per quale motivo esattamente?
3: Di fatto, Luciana, perché i medici convenzionati non riceveranno più compensi aggiuntivi per prestazioni finora remunerate o per la compilazione della cartella clinica elettronica. Per gli psicoterapeuti i tagli sono decisamente più pesanti. La riforma prevede infatti ulteriori tagli per il trattamento delle persone affette da disturbi psichici. Psicologhe e psicologi ritengono minacciata quindi la propria esistenza professionale e non a caso sono scesi immediatamente in piazza a protestare.
1: Giulio, citavi prima anche le strutture ospedaliere. Che cosa significa per loro questa riforma sanitaria?
3: Eh sì, gli ospedali soffrono da anni di sottofinanziamento da parte del governo federale e anche dei lender, e la legge di Nina Varken, che fino allo scorso luglio era appunto ministra della sanità per la CDU, li costringe ora a risparmiare ulteriormente, in particolare riducendo sensibilmente i costi del personale. Qualora ciò non riuscisse, sarebbe a rischio la sopravvivenza di addirittura 400 strutture. La difficoltà poi a trovare appuntamenti dai medici di base o dagli specialisti potrebbe portare più persone a rivolgersi ai pronti soccorso e agli ospedali, aumentando ulteriormente il sovraccarico.
1: E non stupisce l'ondata di proteste che ha accompagnato tutto il dibattito intorno a questa riforma, proseguendo poi anche una volta approvata. Quali sono le critiche più ricorrenti?
3: Beh, per esempio il presidente dell'Ordine Federale dei Medici tedesco, Klaus Reinhardt, avverte che i tagli previsti dalla legge non solo peseranno su tutte le parti coinvolte, ma ridurranno anche il margine per le indispensabili riforme strutturali della sanità. In generale, gli esperti contestano che il governo definisca il provvedimento una riforma. Si tratterebbe piuttosto di tagli e maggiori oneri, mentre restano irrisolti i problemi di un sistema sanitario costoso e dai risultati che sono ancora spesso mediocri.
1: Grazie Giulio. E come dicevi, la nuova riforma della sanità ha scatenato un acceso dibattito e numerose proteste anche fra i professionisti della medicina, proteste che hanno un volto riconoscibile, quello della pediatra Bea Merscher, conosciuta sui social come dottor Bea Kinderärztin, e lei che ha lanciato il movimento Esist.12, un nome che dà proprio l'idea in tedesco di una situazione arrivata al limite. Il movimento riunisce medici, infermieri, terapeuti, ostetriche, farmacisti e altri professionisti del settore sanitario, oltre a comuni cittadini e famiglie. E lo slogan è Es reicht Gesundheit statt Sparwahn, quindi adesso basta salute al posto di tagli folli. E a fine agosto il movimento Esist.12 è finito al centro dell'attenzione mediatica dopo il confronto in TV su RTL tra Merscher e il cancelliere Merz. Qui la dottoressa Merscher ha criticato duramente la politica sanitaria del governo e ha espresso la sua forte preoccupazione per le possibili conseguenze dei tagli, soprattutto per i bambini e le persone più vulnerabili.
4: Mich wundert es, dass sie die echten Probleme im Gesundheitssystem nicht erkennen. Wieso haben Sie bei dieser ganzen Reform nur die Schwächsten in die Verantwortung genommen? Sie kürzen 2,64 Milliarden im ambulanten Bereich und damit treffen Sie meine Patienten.
1: Mercer kritica quindi forti tagli alla sanità, per i quali non ci sarebbero fondi, mentre invece per ristrutturare Schloss Bellevue il denaro ci sarebbe. Merz ha risposto che Mercer lo accuserebbe di rovinare il futuro dei bambini e che questa sarebbe un'accusa esagerata.
2: Sie unterstellen mir, dass ich hier vorsätzlich und sie zeigen dann Kinder, dass ich vorsätzlich die Zukunft dieser Kinder zerstöre. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das geht zu weit. Das weiß ich
1: mit. Il cancelliere l'avrebbe poi accusata, tra l'altro, di essere una Nutznießerin, cioè una beneficiaria del sistema. Il confronto è diventato virale sui social e ha contribuito a trasformare una protesta inizialmente di settore in una sorta di movimento molto più ampio di discussione pubblica. Dopo la vicenda in TV tra Merz e Mercer, il movimento di protesta ha organizzato manifestazioni in diverse città tedesche. La prima si è svolta a Berlino il 5 settembre davanti al Reichstag con migliaia di persone. Al centro della protesta ci sono appunto i tagli previsti dalla nuova riforma della sanità, la medicina territoriale con studi medici già sotto pressione, difficoltà nel trovare personale e problemi di successione quando un medico va in pensione. Ma chi protesta chiede anche che la prevenzione e l'assistenza ai bambini non vengano considerate solo come un costo. Infine c'è anche la questione della burocrazia, per cui gli operatori sanitari rischiano di dedicare più tempo nello sbrigare le pratiche che nell'assistenza ai pazienti. I prossimi appuntamenti per manifestare con Esist.12 sono domenica prossima 27 settembre a Francoforte e domenica 4 ottobre a Stoccarda. Un punto molto criticato su cui il governo sta ancora discutendo è poi il certificato obbligatorio di malattia fin dal primo giorno. Una possibilità che già esiste per i datori di lavoro e se diventasse un obbligo per tutti porterebbe, secondo Bea Mercer, al collasso del sistema dei medici di base già sovraccarico e che sarà ancora più sotto pressione dal primo gennaio per i tagli di cui abbiamo parlato finora.
4: Was unterstellen Sie damit den Menschen? Dass sie blau machen, dass sie krank feiern, dass wir Simulanten sind. Das ist durchgerechnet worden von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das wird zu 30 Millionen mehr Patienten.
1: Mercer rinfaccia quindi al cancelliere Merz di accusare i pazienti di essere malati immaginari, ma per questo non ci sarebbero assolutamente delle prove. La petizione lanciata da Mercer per bloccare il certificato obbligatorio di malattia dal primo giorno ha raggiunto ad oggi più di 500.000 di firme. Fin qui abbiamo visto quali sono i punti più criticati della riforma, ma cosa significa nella pratica quotidiana di uno studio medico? Ne ho parlato con Arnaldo Baldacci, internista e medico di base a Colonia. A Baldacci ho domandato, partendo dalla sua esperienza quotidiana con i pazienti, quali saranno le conseguenze più importanti in concreto di questa riforma sul suo lavoro come medico di base a partire da gennaio 2027.
0: Prima la prevenzione, tutte le prestazioni di prevenzione verranno ridotte, alcune vengono cancellate e anche il numero dei pazienti sarà limitato, cioè significa che uno studio medico non può più accettare pazienti al di sopra di un certo numero.
1: E quali sono oggi le prestazioni che vengono remunerate al di fuori del budget e che dal prossimo anno saranno invece soggette a nuove limitazioni? Può farci qualche esempio concreto, in particolare, non so, per la prevenzione, le vaccinazioni e altre prestazioni che si fanno in ambulatorio?
0: Infatti, una prevenzione che viene assolutamente cancellata è la prevenzione dei tumori della pelle, che stanno sempre più aumentando in seguito alla situazione del clima, in seguito alla situazione anche della stratosfera, l'ozono che non evita più che i raggi del sole ci toccano la pelle, cioè abbiamo più rischi di ammalarci di tumore della pelle e proprio questa prevenzione viene assolutamente cancellata.
1: Un punto molto discusso sono gli appuntamenti che vengono presi attraverso il numero telefonico 116 117. Che cosa cambia per il medico, per lei che accoglie un paziente con questo sistema e può avere delle conseguenze sulla disponibilità di nuovi appuntamenti?
0: Io come medico di base non sono quello che accoglie il paziente tramite questo numero, ma io applicando un autoadesivo sul modulo Überweisung, no, per la richiesta di una visita specialistica, io mando il paziente a fare una visita da uno specialista. So, mettendogli questo numero, il paziente può chiamare questo numero 116117 e poi là vanno a cercare uno specialista che ha la possibilità entro un diametro di 40 chilometri di fare questa visita richiesta. Finora questi specialisti ottenevano un supplemento, cioè la visita, ricevevano i soldi per questa visita e un in più, e questo in più verrà cancellato, significa che non ci sarà neanche poi più questa disponibilità di uno specialista di fare un'ulteriore visita, perché non ha più un guadagno superiore a quello che comunque ci avrebbe se la facesse a un paziente che si trova là già nello suo studio.
1: Un'altra cosa, per chi è nuovo in una città tedesca e cerca un Hausarzt, un medico di base, è già difficile trovarne uno che accetti i nuovi pazienti, come dicevamo. Con la riforma sarà ancora più difficile trovare un nuovo medico o cambiarlo?
0: Infatti questa è una situazione, già un problema che in tutte le grosse città esiste, che i medici di base sono ai limiti delle loro capacità. Qua posso dire che noi proviamo del tutto per accettare anche sempre nuovi pazienti e lo facciamo, però in futuro sarà ancora più difficile perché ci limitano il numero dei pazienti che noi possiamo curare, che noi possiamo trattare, e perciò limitando questo numero giustamente diventa sempre più difficile accettare nuovi pazienti.
1: E in conclusione, che conseguenze ha la riforma sul lavoro con i suoi pazienti e il modo di curarli?
0: C'è una conseguenza che ci mettono a disposizione sempre meno tempo, cioè riducendo la capacità dello studio riducono anche la capacità del tempo che il medico può servire sempre per un paziente, e allora automaticamente succede che riducendo il numero delle visite mediche riducono anche il tempo disponibile, e se uno diciamo vuole accettare più persone deve ancora più ridurre il tempo nel quale si può occupare del paziente, cioè diventa diciamo più che altro una medicina da catena montaggio.
1: Quindi per il paziente è uno svantaggio totale.
0: Assolutamente.
1: Inoltre c'è anche il problema del cambio generazionale, molti medici di base stanno andando in pensione, le nuove condizioni economiche e anche amministrative possono influenzare la decisione di continuare a lavorare o di preferire di andare in pensione prima?
0: Anche questo è un punto molto importante, anzi è importantissimo, per il semplice motivo che aumenterà l'amministrazione per noi tutti, cioè tutta la burocrazia aumenterà. Si riduce il guadagno, si parla di un 20% di riduzione del guadagno per gli studi medici, e allora un medico che già ha la possibilità di ritirarsi in pensione, lui non aspetterà. Tanti medici veramente per responsabilità anche verso i loro pazienti rimangono ancora in servizio anche molto dopo la loro età. Però adesso penso che una grande parte di loro dico no, mi sono stufato, adesso me ne vado in pensione. Questo può succedere e questo aggrava ancora molto la situazione per i pazienti e anche per i dottori come me che rimarranno al fronte.
1: Quindi il suo giudizio si può dire che è negativo di questa riforma, su questa riforma?
0: Cioè se veramente fanno quello che hanno deciso sarà molto negativo sia per noi che siamo gli attori di questo sistema, ma anche per quelli che sono i più importanti del sistema, per i pazienti, perché sono loro quelli che desiderano un aiuto giustamente, che vogliono essere curati giustamente, e anche per loro diventerà molto più difficile, come sto ripetendo, se questa legge verrà messa in atto come è stata decisa. Cioè io la cosa non la vedo positiva.
1: Questo quindi il parere del dottor Arnaldo Baldacci, e tra l'altro le associazioni di categoria sottolineano il fatto che sia ancora necessario necessaria al più presto una riforma del sistema di soccorso d'emergenza, ad esempio con gli elicotteri di soccorso chiamati direttamente sul luogo di un incidente, su una strada provinciale o un'autostrada. Il finanziamento sarebbe insufficiente per poter aiutare tutti. Un'altra situazione critica in Germania riguarda i pronto soccorso. Uno su due è sovraccarico, spesso a tal punto da mettere a rischio in alcuni casi la sicurezza dei pazienti. La causa è la carenza di posti letto e di personale, un dato che emerge dall'indagine condotta dalla società tedesca di medicina d'urgenza. La situazione già tesa sarebbe peggiorata ulteriormente negli ultimi 12 mesi. Questa puntata di Cosmo Italiano sulla riforma della sanità termina qui. La potete riascoltare insieme alle altre puntate sulle maggiori piattaforme audio come ARD Sounds. E date un'occhiata anche alla nostra pagina Facebook Cosmo Italiano, con tante info e anche tanti approfondimenti e video. Io sono Luciana Caglioti.
5: Cosmo Italiano.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede e Ha.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
2: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
3: Io sono Luciana Caglioti.
4: Al microfono, Filippo Proietti.
1: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
4: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
3: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
2: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
1: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDA.